di questa montagna, così piccole e vicine, saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Vicino al punto,